serigne touba amna talibé bu masalaj ne ko xana tuddu giñ may tuddu de di tuddu kenen metna la mu ne ko lol lolu rek kama def ci naxari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn rek wax ñi genn

Serigne Touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxone da koy fulaat.

0: ku farlu la ci wali diine di imam touba di ko xamni dara du ligeyam luddul jang ak jaamu borom mom
1: te xaju wu di jang ñen sax ci jaamu yalla
2: mi ngi nuyu digal na sax ci jaamu yalla
1: bismillahir rahmanir rahim
2: ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wa
1: sallam te wé ci ligal
2: serigne touba
1: te wé ci ligal serigne touba.